0: Radio SI Traffic Update.
1: A broken down vehicle is blocking traffic on Maribor's eastern bypass at the Dragučova junction coming in from Slunica in the direction of Šentilj. Some congestion is also reported from the A2 Ljubljana-Karavanke motorway at the Kranj junction heading towards Austria. You can expect to lose about 15 minutes there. Drive safe.
2: Il centro per le informazioni sul traffico segnala traffico e viabilità in Slovenia scorrevole. Sulla strada della Dolenska il traffico è rallentato tra Kronovo e Dobruška Vas in direzione di Obrežje a causa della presenza di un animale investito sulla carreggiata. Per lavori rimarrà invece chiusa fino alle 19 di oggi la strada tra Raune e Dravograd nel tratto compreso tra Raune e Dobrije. Sull'autostrada della Stiria questa sera dopo le 21 è prevista la chiusura dell'uscita di Slovenske Konjice per chi viaggia da Lubiana verso Maribor. A Lubiana fino alle 20 di oggi rimane inoltre chiusa Tacenska cesta nel tratto tra Plemleva ulica e Miheljeva cesta. Per quanto riguarda i mezzi pesanti, oggi dalle 8 alle 22 è in vigore il divieto di circolazione per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno. Na nivojskih prehodih. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Attention drivers, a pedestrian on the roadway is obstructing traffic on the A2 Ljubljana Obrežje motorway at the Starina rest area and Kronovo exit in the direction of Obrežje. Once again, a pedestrian on the A2 motorway at the Starina rest area and Kronovo exit. Be careful in both directions. An object on the road is also blocking traffic on the A1 Ljubljana Maribor motorway at the Blagovica interchange and Podmil tunnel heading towards Maribor. Drive safe.
2: Pazljivo na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in predorom Podmilj v smeri Maribora. Tam je predmet na vozišču, zato je oviran promet.
3: Il centro per le informazioni sul traffico segnala traffico, code e rallentamenti sulle principali strade slovene. Sull'autostrada della Dolenska è chiusa una corsia tra i due svincoli di Grossuplje in direzione di Lubiana con conseguenti code. Traffico a senso unico alternato sulla strada Dragonia-Šmarje-Capodistria all'altezza di Grintovec. Sull'autostrada litorale si registrano rallentamenti a tratti tra Lubiana e Vrhnika verso Capodistria. Traffico intenso anche sulle strade Lesce-Bled, Isola Struniano, Sicciole-Struniano e tra Šmarje-Dragonia in entrambe le direzioni. Oggi dalle 8 alle 22 inoltre in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: alle 19. Infine, fino alle 22 è in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo.
1: Niet 80, 85. Prometni servis Radio SI.